0: se mi rizzone me dogliosto e scusone cusi.
1: O sei osi te l'onte se cempuli tremola gaian pur te su si, tenetta.
2: Io toi pleio na sforon, prosporisa de salazioni e catta dulloso sin.
0: Cae me gaie per loro sapuro.

0: laude. Oi, trolofiromenon, est accusete allu di sallu.
1: Alla macranzomo entri votato.

Intorno inchio sta, mille cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e petri, la città è forbice al mio comando, tutto qui sta. Rasori e petri, la città è forbice al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, e la sanguigna, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, ma la parrucca, presto la barba, questo biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

questo l'odontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici possente distruttore, i cui certificati autentici bollati

velodo. E muove i paralitici, spedisce gli apoplettici, gli asmatici, gli astici, gli isterici, i diabetici, e guarisce i timpaniti, di escrofole rachitidi, e fino il mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per i cimici, mirabile per il fegato, guarisce i paralitici, spedisce gli apoplettici. Comprate il mio specifico, voi vedo vedo donzelle, voi giovani galanti, per pochi io ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti.

L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! I 20! Nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento. Io vi voglio, buona gente,

violín, le violete, le violete, le violete con i corni, y violín y el flauto solo, uovo y corni con il flauto. I violini, bravi, falto solo, i peni dei violette, bravi, uovo e solo, i peni, uovo e flauto, bravi, presto i corni, bravi, bene, bravi, e bene, bravi assai, bravi assai, bravi assai. O che armonico fracassò, che orchestra bene,

Di bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò se non vi spiace, bramo provare un pezzo e dissi la fatta nuova. E voltate ora le carte e si incominci un cantabile allegro, cioè di due colori, come una salsa che abbia più sapore.

contrabbasso, non dia quelle strappate che fan cottivo e tempo nell'armonia. Le violette, il violoncello s'accordin ben assieme nel passaggio che loro fatto. Incominci la battuta con forza e calore, si incominci il gran morso con strepito e vigore.

Tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Scusate. Vi ringrazio, miei.

1003. Con fra queste contadine, cameriere cittadine, la contessa e baronesse, marchesine, principesse e bandone, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Germania 230.

1003 1003 1003 Queste contadine, cameriere, cittadine, ma con che se parole, se marchese.

farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono, mentono, amore non segue.

che incantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son frondose spinose, son volpi mezzose, sono orse femminie, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche.

dico, il resto non lo dico, già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa.

che oltre i cianci e con l'occhiata torta da catto pardo, mi temi di sghignazzi che avete scordato il vostro onore e onore.

lancia? No, può rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola, bel costrutto. L'onore lo può sentir chi è morto? No, vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfiano le lusinghe.

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice: «Fo, chi rida, buffone!»

Il gran balsamo, ma questo non le quale non si dà. Non le quale non si dà, non le quale non si dà. Il gran balsamo che questo non le quale non si dà. Chi ne vuole venga qua. Il gran balsamo che questo non

di 360 droghe e 27 semplici composte questo balsamo. L'Europa, l'Europa intera ne fe saggio, e in questa pergamena son chiusi privilegi, le patenti, le fedi di 90 collegi farmaceutici che approvano ed encomiano il balsamo vitale, sanator di qualunque sia si male.

Finale volto un bel discorso, fa una grande impressione. Ah, perché non son io un cicerone? Potrei però studiarlo, appunto. Bene, bellissimo pensiero. Figuriamo che questo...

0: tale grande, aspetto sol da voi la guarigione.
1: Guarirai l'accerto a perfezione. Gli dolgon forse i denti? Venga qua, lasci osservar la bocca.
0: Non è questo il mal che mi molesta.
1: Son dolori? Ecco il balsamo egregio, quel specifico che ogni doglia guarisce.
0: Ingannate, non è il mal che pensate.
1: E quale dunque? Si spiega apertamente, non

porto mio padrone, l'ho già detto che è un buffone, e di nuovo lo dirò, è un buffone, e di nuovo lo dirò, sì, sì, sì, è un buffone, e di nuovo lo dirò, duro in ombra di errore, l'ho già detto al canzoncone, e di nuovo lo dirò, duro in ombra di errore, l'ho già detto al canzoncone.

0: Ma vorrei che costui si ritirasse.
1: Se questi alle tondasse resterei in sentinella.
2: Signor Conte, l'ora è tarda, non dorme.

la mia bella da aspettare. Come gatto che sul tetto, appiattato, appiattato, il soggiattente, soggiattente, soggiattente. Venga qui, oh solo, oh soletto, la mia bella da aspettare. Sì, la mia bella da aspettare.